0: Your grace is sufficient. Tulako wansi ku ntebe yo katono. Ng'oli mu kusinza. Ogamba ekisaakyo kingi. Ekisaakyo kingi.
1: Your grace sufficient.
0: Ekisaakyo kingi.
1: Your grace sufficient.
0: Ekisaakyo kingi.